0: finance. Trust fund. 6'5", blue eyes.
1: Mad Radio.
2: It's a new hit.
3: Dammi un grr.
4: Un che?
3: Un grr.
4: Un che?
3: Dammi un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
4: Okay.

me di confiant, non era mai bisogno. Con gli altri non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, tempo era talvez stava in aria.